0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Collation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che frequenza era? Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici dell'Ariete, si parte da voi. Fate un passo avanti verso il vostro benessere mentale, rimettendo al posto le influenze esterne e prendendo il controllo delle vostre abitudini. Sfigometro meno 14 e rotometro 46%. Toro, concentratevi sull'amore, lasciate da parte le distrazioni, riscoprite la vostra connessione emotiva e sfidate la fretta con un abbraccio caloroso. Sfigometro meno 19 e rotometro 94%. Gemelli, esplorate amori inesplorati, inaspettati, inconsapevoli, progetti audaci anche sul lavoro, dando vita a scintille che accendono i sorrisi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
1: Radio Company.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Mercurio vi aiuterà a separare le dolci parole dalle azioni reali, amore, lavoro, benessere. Scrutate tutto con intelligenza. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%. Leone e Venere potrebbe giocare con le emozioni, ma voi siete forti. Concentratevi su ciò che avete e non su quello che vi manca. Amate, lavorate e prendetevi cura di voi con passione e gioia. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. Vergine, anche grazie a Marte e Mercurio, abbracciate le novità con entusiasmo. Le connessioni si approfondiscono, ma le confessioni aspettano, quindi lasciate che la curiosità vi guidi. Sfigometro meno 18 e rotometro 91%.

0: ci prendiamo una pausa, piccolissima pausa per lo sfigometro di Radio Company, ma torniamo tra poco con la bilancia.
1: Radio Company.
2: Sfigometro. Spot.

Ciao a tutti, buongiorno, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo a metà del nostro sfigometro, quindi bilancio ovviamente riprendiamo da voi. L'estate si è svegliata con sole, Venere, ormai forse per voi è anche un lontano ricordo. Affrontate la realtà dei vostri desideri, cercate la chiarezza emotiva, amore, lavoro, benessere, insomma fate luce sulle aspettative. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Scorpione, Giove sfida le vostre convinzioni. Venere porta chiarezza nei rapporti e finalmente iniziate a vedere tutto chiaro e limpido di fronte a voi. Il rapporto poi specialmente con il partner ringrazia. Sfigometro meno 18 e rotometro 87%. E poi Sagittario, la settimana si chiude con armonia tra cuore e mente. Siate pazienti, prendetevi del tempo per stabilire connessioni sincere ma soprattutto durature. Sfigometro meno 19 e rotometro 90%.

primi tre segni per lo sfigometro di questo sabato, amici del Capricorno, è arrivato il vostro turno. E anche se nessuno ha voglia di litigare, soprattutto in sabato, non fuggite, mi raccomando, dalle discussioni, affrontatele, ma fatelo con calma. Chiarite i malintesi creando spazio per la comprensione. Sfigometro meno 14 e rotometro 66%. Acquario, ascoltate e moderate le seduzioni. Evitate di fuggire troppo velocemente e lasciate che le stelle guidino l'armonia. Sfigometro meno 19 e rotometro 96%. Amici dei pesci, finalmente questo weekend vi permette di liberare un po' la mente e di dedicarvi alle vostre passioni, ma anche semplicemente forse non fare niente. Sfigometro meno 20 e rotometro

0: Abbiamo terminato, amici, grazie come sempre per essere stati con noi, per aver ascoltato lo Sfigometro, che torna lunedì, ovviamente puntuali alle 7:30 all'interno dello Sfigometro, come sempre all'interno della Family, come tutta la settimana, da lunedì al venerdì all'interno della Family, il sabato mattina a quest'ora. E con questo io vi ricordo anche di seguirci sui nostri social, come ho fatto poco fa, e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. Che la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Radio Company con il loro canto d'amore in questo 29 agosto. Un buongiorno a tutti voi, sono le 7:33 minuti scoccati in questo secondo. Un buongiorno da Michela G, oggi non sono sola, ma c'è lui, una presenza che... Allora, io ve la butto un pochino lì. Già capito, è una presenza che va accompagna tutte le mattine all'alba. E quindi chi si è svegliato all'alba anche oggi? Esatto, proprio lui, De Biasi. Buongiorno. Buongiorno a te, ben ritrovati dopo una settimana che per molti magari è stata l'ultima settimana di ferie, per altri invece non è cambiato niente, anzi magari proprio una gioia, proprio adesso che è arrivato il weekend. Intanto chi è già presente con noi e quanti hanno visto questa mattina presto, perché magari la sveglia è suonata presto anche in questo sabato, la luna meravigliosa piena, quanto bella era, cioè, perché c'era tipo il sole che stava sorgendo, il cielo non era scuro perché comunque stava arrivando insomma l'alba e tutto, e vedevi anche la luna in quel momento, che dici che beh, ancora qui è, pensa che sono uscita da ancora qui è, ma aspettate che uscisse io alle 6, cos'è che ho detto, uscissi io alle 6:20 di questa mattina, e la risposta è sì, grazie luna, quindi adesso puoi anche riposare. Ok, tutto a posto. Ma voi come va? Come mai già svegli? Come mai già presenti qui con noi? Allora vogliamo sentire come sempre ovviamente la vostra voce, lo so, fate parte anche voi della community di Radio Company, e quindi presenti anche questa mattina al 333 2688

0: Libertà, da me Michela J, da Ale, in questo 29 agosto. Un buongiorno a tutti voi, presentissimi come sempre ovviamente, e ci state raccontando dove siamo in questo momento con voi, come mai già svegli, come mai non siete belli invece comodi a letto così a recuperare il sonno perduto, ma invece siete già dei nostri belli attivi. E cosa si combina per l'appunto, dove state andando, che si fa, insomma, questo è un po' il riassunto del domandone di quest'ora, di questa primissima parte della mattina. E allora vai Ale.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cristina da Rovigo.
0: Ciao Cristina.
1: Operativa 7/7 con servizio di cat sitter.
0: Ma che meraviglia.
1: Un abbraccio a tutti i lavoratori. Buona giornata.
0: Un abbraccio a te e una buona giornata. Ma sai che cat sitter non lo sapevo? Sitter non lo sapevo. Bello, ci piace. Poi che bello, insomma, no? I micioni. Va bene, 3332 688 688. Dunque, come mai già dei nostri? Cosa

0: tattici nucleari, questa è Radio Company. Ancora una buona mattinata a tutti voi che ci state raccontando come mai già svegli intanto, quali sono i programmi per questa parte della mattinata, ma non solo, anche ovviamente potete estenderlo al resto del weekend. Allora sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Io ho appena accompagnato mia figlia a prendere il pullman che le accompagnerà a Malpensa e poi viaggio a Londra con
0: la scuola.
1: Oh, ciao, ciao.
0: Ciao, ma che bello! Ma sai che ci stavamo chiedendo anche quale fuori onda? Cioè, tipo, hanno già fatto il viaggio prima di iniziare la scuola, tipo era già iniziata. Però che siamo curiosi di questa cosa. Grazie amica, se ci dai qualche info in più, perché una volta tipo la facevamo la gita verso, non so, febbraio, marzo. Però magari è cambiato qualcosa, o magari anche, non so, degli studi che sta facendo per l'appunto tua figlia, che è una scuola diversa rispetto a quelle che abbiamo fatto io e te. Così è, magari il mistero è più semplice di quello che pensiamo. E poi ancora
2: al lavoro dalle 6 di questa mattina, sì? Per pulire piscine, isola di Albarella.
0: È una buona giornata di lavoro a te, com'è il tempo anche lì? Beh, spero insomma un pochino meglio rispetto alle ultime ore, lasciamo perdere, poi vediamo, salutiamo anche ovviamente tutti gli amici che non se la sono passata proprio per niente bene a causa del meteo, mamma mia, dai, è importante che vada tutto bene. 333-2688-688, dunque piccolo break, se volete continuare a dire la vostra ovviamente noi siamo qui raccontando la vostra mattinata live ovviamente dalla vostra voce, che bellissimo sentire come siete messi alle 7:50.

0: sempre il sole. Allora c'è Paola dalla provincia di Verona che ci scrive: in piena attività per sistemare i danni della tromba d'aria di ieri, un disastro, per fortuna tutto di riparabile. Un buon fine settimana a tutti e un buon fine settimana anche a te carissima Paola, e a tutti quelli che questa mattina purtroppo stanno facendo i conti con i danni che ha fatto, insomma, purtroppo il maltempo. Cioè anch'io questa notte, ti giuro, ieri sera ci sentivo veramente di quel disastro e avevo una paura di, cioè guarda, c'è della macchina stamattina anche, oltre ovviamente, ma anche della macchina, ho detto: ce la farò arrivare al lavoro o sarà distrutto, appunto interrogativo, e è andata bene per fortuna, insomma, però sai com'è. 3332 688 688, la vostra
1: ciao
0: voce.
1: Michela, come sempre oggi sabato Adriano presente direzione lavoro, il cielo è un po' coperto, sì, bella la la luna questa mattina. Buona radio, ciao ciao.
0: C'è la luna, sì, perché prima ciao Adriano, una buona giornata. Prima parlavo che questa mattina c'era una cosa bellissima sul cielo, cioè sia il sole, l'alba che stava spuntando, che la luna, no, che facevano compagnia, quindi bella bella bella luna piena, tra l'altro. Va bene, 3332 688 688, dunque la vostra mattinata con noi. Potete continuare a raccontarci dove siamo con voi, cosa stiamo facendo, ovviamente all'alba delle 8 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Meteo di fine agosto, si spezza la cappa di afa sul paese, ma sei città sono ancora in rosso. Ieri temporali al nord, che giova di un calo delle temperature, punte di 43-44.

0: e quindi adesso ho capito qual è la forma, com'era, è molto simpatica. Parlo perché io non so quante e sono affezionata a tutte. Tu mi chiedi qual è la tua preferita, che ne so, capisci? Però e la scelgo in base alla giornata, per l'appunto, come mi sveglio. Però volevo chiedere proprio a voi se c'è in particolare una tazza e come è fatta, ok? 333-2688-688. Nel frattempo sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Radio Company, la vostra mattinata con la Jay. Allora ancora un buongiorno, ovviamente un buon weekend. Parliamo delle vostre tazze preferite. Ce n'è una in particolare? Se sì, com'è fatta? Da quanto l'avete? Che significato ha? L'altra opzione è no, Jay, ne prendo una a caso, chi se ne. Ma non è il caso della nostra ascoltatrice che andremo adesso per l'appunto ad ascoltare. Ascoltatrice, ascoltare va bene, vai Ale.
1: Ciao Company, la mia tazza preferita è la mia preferita non tanto per la forma che ha, ma per il significato. Una tazza nera con scritto I love New York. Mi piace tanto perché un paio d'ore dopo, proprio a New York, alla vigilia di Natale, il mio compagno si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. Quindi no, è proprio la mia preferita preferita di sempre.
0: La meraviglia. Mi sono fatta proprio il film, capito? Mentre la descriveva, cioè, fantastico. Beh, complimenti per l'idea anche, insomma, che ti ha chiesto la mano in questa situazione. Bello, bello, bello, ci piace. Stiamo commuovendo io e Ale, che siamo due romanticoni. Che se non sembra. Allora, poi vado a salutare anche Aurora, che ci scrive: allora, ho tre tazze preferite, tutte con Hello Kitty e una con la foto di me e mia sorella. Vero che vanno tantissimo anche le foto, quelle personalizzate. Ale, tu ne hai una di personalizzata? No, niente, vabbè, recupereremo. Ah, è già passato il compleanno, peccato. Vabbè, c'è Natale, dai, nel caso. 333 2688 688. Tra poco torneremo a parlare di prefe.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Questa è Sorrendi, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in questo 29 agosto, dove insomma chi si è svegliato magari prestissimo ha già avuto il primo incontro con la sua tazzina preferita o meno, una totalmente a caso per l'appunto, e chi invece magari alle 10:19 sta facendo colazione con noi in sottofondo e sta sfoggiando per l'appunto la sua prefe o meno in termini di tazzina, perché di questo stiamo parlando per l'appunto. Ma sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ciao,
0: Ale.
1: Michela, sono Morena.
0: Ciao.
1: Allora, io il caffè al mattino lo bevo rigorosamente alle 7 puntuali,
0: okay,
1: una mocca intera da sola,
0: però,
1: e la devo bere assolutamente in una di quelle tazze grandi, tipo da, non so, da test.
0: Okay,
1: comunque molto molto grande, ed è praticamente bianca con un cuore marrone. Io
0: che
1: non
0: carino.
1: So perché, ma quando la bevo lì, per me il caffè è buonissimo.
0: È buonissimo, eh sì, perché prima ne avevamo parlato anche, no, della percezione delle tazze, che fanno percepire in base alla loro forma, al colore eccetera eccetera, anche il caffè in un determinato modo. Quella grande grande però non l'avevo trovata come notizia legata alla percezione, però ci hai dato un'info in più. Ok, perfetto. Allora, tra pochissimo torneremo a parlare della vostra preferenza in termini di tazzina, ce n'è una per voi preferita o meno, chi lo sa. Nel frattempo in arrivo i Coldplay e i BTS.

0: errore, Gianna Nannini qui su Radio Company. Io sono Michela J, come Ale, in questo 29 agosto, dove parliamo delle vostre preferenze in termini di tazze, tazzone, tazzine, ok? Da colazione può essere, va bene, ma anche in generale può essere sì del caffè, ma legate anche al tè, le tisane, e poi non per forza colazione, anche magari avete la tazzina preferita, c'è qualcuno che ama particolarmente prima di andare a letto magari farsi la tisanina, capito? Quindi va bene per qualsiasi ora della giornata. Ma al di là della precisazione, caro Ale, vogliamo sentire le vostre storie legate alle tazzine, vai.
1: Ciao company. Ciao. Io bevo il caffè dentro una tazza,
0: sì,
1: che mi ha lasciato mia nonna.
0: Ah,
1: contiene,
0: vedi,
1: una moca da tre abbondante, perché è bella, di quei tazzoni grandi di una volta. L'unica cosa è che ho 60 anni, quindi potete immaginare quanti cavolo di anni può avere quella
0: tantissimi.
1: Tazza. Ciao a tutti, Paolo da Treviso.
0: Ciao Paolo. Beh, effettivamente sì, ci sono anche delle tazze che magari compriamo ex novo, delle tazze invece da cui siamo affezionati da tantissimi anni, come quella ad esempio di Linda dalla provincia di Verona. Lei mi ha mandato una foto con dove si raffigura insomma questa bella tazza grande con un pupazzino sopra. Che chiedo, Linda? Chiedo per un'amica che poi sarei io. E siccome il pupazzino è girato di lato non vedo benissimo, però la scritta mi ricorda tanto quelle che andavano tra la fine degli anni 90 e inizio anni 2000, tu te la ricordi? Sì. Ah, ok, perfetto, Ale, tu te la ricordi la Diddle? Sapete quella, cos'era? Era un coniglietto, un personaggio che andava tantissimo di moda.
2: Chi se la ricordava?
0: Tra noi ragazze e ragazzi dell'epoca. Allora, infatti dice: guarda, mi è stata regalata al mio 18° compleanno, ben 27 anni fa, ora è un soprammobile, non la uso per paura che si rompa. Posso immaginare, ci sono poi le tazze, quelle che si usano sempre, quelle altre che invece sono dentro un cavò praticamente, e le tiriamo fuori, le guardiamo e basta, perché non si devono assolutamente rompere. Va bene, 333-2688-688, tantissimi altri messaggi, vogliamo sentire ancora ovviamente la vostra voce, i vostri vocali qui su Radio Company. E nel frattempo, caro Ale, caro

tazza e dice proprio lui, la tazza è proprio quella di Diddle, mamma mia che bella che è, che ricordi anche legate, avevamo un po' tutto di lui, dalla cancelleria mi ricorda i vari oggetti, bello bello, mamma mi hai riportata proprio indietro nel tempo, grazie Linda. Allora, ma anche tantissimi altri messaggi stanno continuando ad arrivare, quindi facciamo così, piccolo break, poi devo fare anche dei saluti, cioè proprio come l'agenda, mi sto scrivendo le cose che devo fare perché altrimenti sono tanti messaggi, quindi grazie. Devo anche salutare chi è in viaggio finalmente per le vacanze, ok? Quindi non mi sono dimenticata

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online.

0: Ibiza, questa è Radio Company. Allora, volevo salutare Mariano, Simone, Karin, Ilenia, Alessandro, Gaia e Alex, ma siete numerosissimi, che scrivono buone vacanze a noi, finalmente stiamo andando in Toscana in ferie dopo una lunga estate di lavoro al caldo. Ciao ciao a tutti voi. Ma adesso tipo a che altezza siete arrivati? Non so che ora, aspetta, perché non so dove siete partiti, la direzione è la Toscana, però adesso più o meno che altezza siete. Comunque buone vacanze, era solo una mia curiosità. Nel frattempo, a proposito di tazzine preferite, mi state mandando anche la foto oltre che la descrizione. E allora Silvia la provincia di Verona mi manda delle tazzine che infatti mi erano familiari, perché in molte case c'erano o ci sono. E dice: queste qua sono le tazze che uso per la colazione, erano della Nutella, ecco perché è svelato il mistero. Ma io non ricordo più, Silvia, qui forse tu mi puoi aiutare, le regalavano negli anni, cioè tipo 80 o 90, così, perché so che è da un po' che erano in giro. Però ecco, mi sta rispondendo, grazie, che così in tempo reale magari riesco anche ad avere a risolvere insomma questa domanda. E poi ancora sentiamo la
1: ciao,
0: vostra
1: sono
0: voce.
1: Valentino,
0: ciao,
1: da Trieste.
0: Valentino.
1: Io solitamente bevo il caffè la mattina, sì, su una tazza normalissima, però ha l'immagine di un attore di cui vado matto, che è Slay Grammer, il famoso attore della serie televisiva americana Frasier.
0: Sai che non me lo ricordavo? Tu lo ricordavi, Ale? Ah, capito. Ok, quindi quella, adesso andiamo a vedere. C'è il contropiede. Un attimo, ok, quindi questa poi, a proposito, sì, avete anche tazze effettivamente raffiguranti qualche personaggio, nello specifico? 3332-688-688, nel frattempo sì, Silvia mi conferma che erano negli anni 90 le tazze. Capito, ecco, quindi insomma stavo dicendo non poi così tanto lontano nel tempo, poi ho realizzato che in realtà un po' di tempo è passato, no, perché io penso tipo che gli anni 90 siano un decennio fa.
2: Energia 90!
0: Sì, esatto. Ma in realtà sì, ha voglia che siano un decennio fa, è passato un po' più di tempo, va bene, è così, eh.

0: mattinata da me, Michela J. Allora, a proposito di quelli che sono le vostre preferenze, però c'è un quesito che si pongono. Attenzione, vai Ale.
1: Ciao, sono sempre
0: Ciao.
1: Valentino.
0: Ciao Valentino.
1: Ma senti, ma quanti anni hai? Perché non mi sembri tanto vecchietta, sembri una giovanotta.
0: Invece
1: 25 anni dalla voce ti do.
0: Grazie.
1: Ciao, da Valentino il camionista.
0: Ciao Valentino il camionista. Ho sentito anche i violini nel frattempo qui all'interno dello studio che suonavano. Ma allora ti dico solo una cosa, che sono entrata negli ANTA l'anno scorso. Ecco, così no, perché molti mi stanno, siccome conosco diverse cose delle tazzine che mi state mandando e che risalgono agli anni 80-90, giustamente in molti mi scrivete: ma tu sei giovane, come fai a ricordartelo? E c'ero. Semplicemente c'ero. Va bene, poi ancora.
2: Ciao Jay, io sono Azzurra e bevo il caffè, una moca da tre, su una tazza da tè col bordo sottile, cioè in porcellana, ecco. Amo le tazze in porcellana fine.
0: Ci sta, ci sta. E poi continua: mi macino il caffè con un macinino a mano ogni volta che faccio il caffè. Non dirmi che sono antica tipa. No, assolutamente. Anzi, penso sia una cosa molto, molto bella da fare. Cioè, proprio, cioè, te lo fai tu praticamente, no? Ce l'hai fresco al momento. Quindi, beh, mi piace come scelta, come style, diciamo, per quanto riguarda la preparazione del caffè. Detto questo, ritorniamo tra pochissimo.

0: Ordino verde, mi ci sono affezionato perché era l'unica diversa dalle altre, tutte colorate, in fantasia. Pensa che quando sono uscito di casa, ho costretto, tra virgolette, i miei a lasciarmela portare via. Non so quanti anni abbia accumulato ormai, è abbastanza consumata, ma ancora oggi continuo a bere il caffè in quella tazza, capito? Vedi, c'è un mondo in cui vi siete affezionati per l'appunto alle vostre tazze del cuore, che hanno anche parecchi anni. Bello, mi piace. Come me, le mie non so quante tazzine, devo fare un censimento delle tazzine per capire. Va bene, poi saluto anche al volo Marcello. Allora, no, non sono della tua classe, attenzione, ma del decennio successivo, sempre col 5. Ho detto che sono, ho dato l'indizio che sono entrata negli Anta l'anno scorso, non che c'ero già Anta. Così, Marcello, buona giornata a te. Poi saluto anche chi ci scrive: ciao Jay, insomma, sono in casa a fare le pulizie, quindi insomma, si contribuisce alla pulizia della casa, bravo. Detto questo, allora, per quanto mi riguarda, oggi termino qui in questo 29 agosto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ovviamente ci sentiamo domani con Domenicando, sempre dalle 10 alle 13, saluto Ale De Biasi che invece continua, poi arriverà anche Igor, io sono Michela J, vi mando un grande abbraccio e adesso direttamente dalla nostra redazione l'informazione con il nostro Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02 minuti.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'autorità nepalese, le vittime sono 626 con 2.426 persone disperse. Si teme che il numero possa salire ancora, dato che le autorità cinesi segnalano altri 558 dispersi. Le operazioni di soccorso sono in corso per raggiungere oltre 100 persone rimaste intrappolate in Nepal, inviati dalla Farnesina per cercare tre connazionali dispersi. La giornata da noi è critica per gli spostamenti col bollino nero sulle principali arterie autostradali a causa dei rientri dalle vacanze, in particolare sulla 4, code per traffico intenso.

0: Company. Tate McRae e la sua Greedy, lei classe 2003 nel pieno della generazione Z, originaria di Calgary, che non è Cagliari in Sardegna, ma è Calgary in Canada, e ha fatto la ballerina, fa la cantante, esplode proprio con questa canzone nel 2023 dove cerca di parlare di sicurezza e autostima, e interpreta proprio una ragazza che sa quello che vuole e mette in guardia l'altra persona: se vuoi conoscermi devi essere pronto perché non puoi avere tutto così facilmente. Un po' la questione de te la faccio sudare. Ci fermiamo un attimino e ritorniamo tra poco con Company Maximum.
1: Company Maximum
2: Radio Company Live Tour.

0: Company.
1: Company Maximum su Radio Company con Chicco dalle 14 alle 17 in questo sabato 29 di agosto. Piccolo indovinello, dovete indovinare il nome del prossimo artista che andremo ad ascoltare. Ha un nome particolare che è l'unione del suo nome e del suo cognome, giocando un pochino. Prima della musica voleva fare l'attore, è italiano, ha iniziato con la chitarra a 10 anni. La sua prima vera svolta arriva nella cameretta intorno al 2018. Grandissimo appassionato di cinema e dice di avere una certa sfortuna nelle piccole cose, eh? Dai, l'hai indovinato, è Filippo Uttinacci, che noi conosciamo con il nome di Fulminacci, e lo ascoltiamo qua su Company con

0: Company.
1: Shakira e Burna Boy con Dai Dai qui su Radio Company all'interno di Company Maximum. Tra pochissimo vi parlerò sì di musica, ma di intelligenza artificiale e di un divieto che arriva direttamente dall'Australia. Il tutto però lo facciamo tra poco.
0: Company.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
0: Company! Radio Company!
1: Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, buon 29 di agosto da Chicco in diretta su Radio Company per parlare di intelligenza artificiale. Siamo in Australia dopo il caso di una canzone che insomma è stata rimossa da tutte le classifiche italiane. Abbiamo l'AIRA australiana, quindi l'Australian Recording Industry Association, che ha annunciato nuove regole che escluderanno i brani interamente generati dall'intelligenza artificiale dalle classifiche proprio ufficiali a partire dalla settimana del 31 di agosto, quindi da lunedì. Questo sarà una legge vera e propria. Modifica del codice di condotta delle classifiche stabiliscono quindi che la musica deve essere sostanzialmente creata da esseri umani per essere idonea. Questa decisione segue un dibattito, insomma, che è suscitato dalla cover di Like a Prayer di Madonna, realizzata con l'ausilio dell'IA dal DJ Joss Fawaz, che ha raggiunto oltre 48 milioni di ascolti su Spotify e addirittura la quarta posizione nelle classifiche Aria. Allora, diciamo una cosa, vedremo come andrà a finire con questa intelligenza artificiale, perché è un casino proprio a livello mondiale. Bello che piano piano inizino a mettere dei paletti. Lui sicuramente non ha utilizzato intelligenza artificiale per creare My Body Isn't Ready. Stiamo parlando di Sombra e lo ascoltiamo adesso su Radio Company.
0: Company. Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Fred De Palma, Anitta e Demi Skill, alla testa gira. C'è entrata in testa questa canzone, effettivamente il titolo è tutto un film. E a proposito di cinema, parleremo di questo tra poco. Parleremo anche di videogiochi, visto che è stato rilasciato il trailer ufficiale di GTA 6, ma ci sono dei problemi perché qualcuno ha rubato dei file e sta per succedere un casino incredibile. Lo facciamo tra pochissimo. Arriveranno anche un successo dal passato e uno dal presente.
0: Company.
2: Massimo.
0: Oh,

0: Un successo del passato e uno del presente su Radio Company. Dal passato abbiamo ascoltato Joy Salinas con Rockin' Romance e dal presente la Scandi House dei The Bosa. Si chiama Magnetic. Tra pochissimo parleremo di cinema e il protagonista della prossima notizia sarà Martin Scorsese.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company. Massimo.
1: Qua giochiamo in casa con Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, la loro J'adore, il singolo per l'estate 2026. Come annunciato poco fa, è arrivato il momento di parlare di cinema. In questo caso Martin Scorsese ha accettato la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano. Infatti è arrivata la proposta dal ministro della cultura Alessandro Giuli e ha proprio invitato Martin Scorsese a prendere la presidenza. Lui ha detto di sì, lo ha fatto con l'intesa di tutti i soci fondatori di questa fondazione con il presidente Silvia Calandrelli. E infatti quindi prosegue il percorso di rinnovamento della governance dell'istituzione. Scorsese si è dichiarato onorato proprio per l'incarico. E qui su Radio Company continueremo a parlare di cinema già da questa settimana, perché saremo alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi scopri tutti i dettagli sui nostri social. Company.

0: Radio Company.
1: Maximum. Il tuo sabato pomeriggio con Chicco su Radio Company si chiama Company Maximum per questa settimana, poi dalla prossima ritornerà la padrona di casa. Sto parlando di Tanitia Ferrari, che saluto, anche lei è in vacanza come tutti, diciamo il 90% degli speaker di Radio Company. Tra pochissimo ci ascolteremo una canzone di Madame. Lo sapevi che prima di considerare il nome Madame come nome d'arte aveva pensato Wild? Poi diciamo che hanno utilizzato un generatore di nomi per The Drag Queen, lei è un'amica, ed è uscito Madame e ha detto intrigante. Tra l'altro inizia a scrivere prestissimo, a 14 anni, non lo fa soltanto per lei, negli ultimi anni ha scritto anche per dei big della musica italiana. L'ascoltiamo su Company con Mamma.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Amici e amiche di Radio Company, dobbiamo iniziare ad avere un pochino di timore, perché un robot umanoide Tiangong Ultra, chiamato così, ha battuto il record dei 100 metri a Pechino, il record che era detenuto da parte di Usain Bolt. Parliamo di 100 metri con 8,64 secondi, prestazione che supera i 9,58 di Bolt, e altri robot come Lightning o modello X Humanoid hanno anch'essi battuto il primato umano, segnando tempi tipo di 9,47 e 9,39 secondi. Cioè i robot umanoidi che stanno producendo sono più veloci dell'umano, ci stanno battendo, non dico in tutto ma quasi. Basti vedere gli Optimus di Tesla o altri prodotti in America o in Cina, che ti servono da bere, ti guidano. Infatti l'idea, almeno di Elon Musk, è quella di avere un robot a casa per ogni famiglia, almeno uno. Poi se uno ha budget e ne compra più di uno, saranno super accessibili e ci aiuteranno nelle faccende quotidiane, sperando non capiti come i Neo Robot con Will Smith. Quello proprio non lo auguro a nessuno. Il rumo

0: Company.
1: Si chiama Fireflies, Martin Garrix e U2. E tra l'altro, se vai a cercare, se ti ricordi, tu caro ascoltatore o ascoltatrice, non è la prima volta che Martin Garrix collabora con gli U2, basta ritornare nel 2021 e la loro We Are The People. Infatti collaborò con Bono e The Age per l'inno ufficiale degli europei 2020, disputato poi nel 2021, scritto e prodotto insieme a The Age, che ha contribuito, diciamo, con le sue schitarrate. Molto bene, dai, noi ci risentiamo tra poco qui su Company.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

Lo sabato pomeriggio su Radio Company ascoltando la radio, ma anche magari giocando alla PlayStation. Perché dico questo? Perché è un po' sulla bocca di tutti la vicenda che è successa negli ultimi giorni agli amici di Rockstar, produttori di GTA, in questo caso GTA 6, che sì, dovrà uscire a novembre, da quello che dicono. Rimandano, accadono cose, hanno messo un trailer su Netflix, ma qualcuno è riuscito a rubare il codice sorgente di questo gioco e a giocare una versione giocabile proprio, quindi non una roba buggata, incredibile, funziona, e hanno diffuso anche dei video in rete. Tra l'altro hanno messo un sistema che, in caso che questo hacker venga arrestato, in automatico il gioco verrà caricato da qualche parte e sarà disponibile gratis per tutti. Ci sono le autorità che stanno cercando di capire chi è questo farabutto che ha rubato il codice a Rockstar, tra l'altro un codice che è costato più di $1 miliardo, quindi non se la stanno passando bene in questo periodo. Arriva Achille Lauro con La città degli angeli. Company. Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ora parliamo di una piattaforma molto interessante dove puoi ascoltare un sacco di radio in diretta, puoi ascoltare le notizie nazionali, le notizie locali, avere molte informazioni utili, e ci sono tutta una serie di podcast originali imperdibili. Cioè, come fai a non conoscere questa piattaforma? Ma è Strimmo, è nostra, fa parte del gruppo, puoi ascoltare tutte le nostre radio, anche Radio Company, i nostri podcast originali, altri podcast, altre storie, diciamo è tutto all'interno di strimmo.it. se vai sul sito, oppure basta andare nello store del tuo telefono e cerchi Strimmo, scarichi la nostra applicazione, oltre che a scaricare l'applicazione di Radio Company, così hai l'app della radio e sei super fidelizzato, hai l'app di Strimmo dove puoi ascoltare tutto il nostro universo digitale. E che cosa vuoi di più dalla vita, dai?
0: Ti rumo

0: Radio Company.
1: Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola in un sabato pomeriggio, no, mattina, primo pomeriggio, dai. Io e Giulia eravamo in diretta e lei mi fa: ma sai che agitare Coca-Cola potrebbe alludere a un gesto sessuale? E io ho immaginato l'agitare Coca-Cola, se provate a casa effettivamente ha un po' un doppio senso. E quindi Tommaso, fai i doppi sensi adesso nelle canzoni? Beh, non l'ha spiegato ancora, magari un giorno lo intervisteremo e glielo chiediamo. Intanto però facciamo una pausa, torniamo tra poco.
0: Company. Massimo.

0: Buon vento!
1: White Town, Your Woman, il successo del passato, mentre dal presente una bellissima collaborazione di quest'anno, quella tra Jovanotti ed Alfa Buonvento. Tra l'altro Alfa ha coronato il suo sogno, perché ha iniziato a fare musica ascoltando Jovanotti e arrivi a collaborarci, un'esperienza, dice lui, bellissima.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
4: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
4: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Urban Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: David Guetta e Marie, questa è Baby Don't Hurt Me. Ciao a tutti, buongiorno, sono Carlotta e questo, buongiorno, insomma, scusatemi, io sono abituata a salutarvi alle 6 del mattino, portate pazienza. Buon pomeriggio, buon sabato, sono Carlotta, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con Radio Company All Stars.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Capitan Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Intramontabile Wonderwall degli Oasis all'interno di All Stars. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Mi perdonerete se io in questo momento ho un fuso tutto mio. Sono Carlotta, lo so, di solito siete abituati ad ascoltarvi la mattina e non di sabato pomeriggio, ma eccomi qui come supplente di Stefano Ferrari all'interno di All Stars. Si parla degli Oasis perché insomma hanno smosso parecchio negli ultimi tempi. Gli Oasis che sono tornati insieme per una super reunion, una serie di concerti incredibili. Io tra l'altro non li ho visti, non ho mai, perché i biglietti erano di fatto abbastanza introvabili, no, però sono stata, fatalità, a Dublino il giorno del loro concerto e vi giuro è stato molto bello vedere una città come Dublino completamente paralizzata da un concerto, ma paralizzata non perché ci fossero disservizi o ingorghi, ma perché tutte le persone che incontravamo in giro per strada avevano una maglietta degli Oasis. Ogni negozio all'interno del quale entravamo aveva la musica degli Oasis come sottofondo. È stato bellissimo, per non parlare ovviamente del clima di festa e del caos invece che c'era davanti al luogo invece che stava per ospitarli, perché si sono esibiti all'interno di uno stadio che si trova proprio in centro città, e questo è stato l'estate scorsa ovviamente a Dublino per il concerto degli Oasis. Ma adesso sono usciti trailer e biglietti di un documentario che parla proprio di questa reunion, perché il 10 di settembre arriva nelle sale cinematografiche grafiche Oasis Don't Look Back in Anger, tra l'altro titolo di una delle loro canzoni più famose, ovviamente documentario legato a questa riunione che hanno fatto, a questo tour mondiale Live 25 che insomma li ha visti veramente andare un po' dappertutto. E tra l'altro la premiere mondiale è in programma il 5 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, alert spoiler tra l'altro, all'interno del quale noi saremo con una serie di contenuti divertenti, quindi seguite i nostri profili perché saremo anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Ovviamente i fan non solo aspettano questo documentario e soprattutto aspettano una nuova reunion degli Oasis, che però non sappiamo quando avverrà, effettivamente non si sono espressi a riguardo.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Samone J, questa era Flamenco Paranoia. Per noi è arrivato il momento di prenderci una pausa. Torniamo tra poco.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira.

0: Music and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Caro G e Manu, ciao, viajando per il mondo. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Io sono Carlotta e questa è Company All Stars. All'interno di Radio Company di solito sentite la voce di Stefano Ferrari, oggi invece sentite la mia, ahimè, ahimè per voi, dico, perché lo so che Stefano Ferrari è pur sempre Stefano Ferrari, ma io sono la sua supplente per questo sabato 29 di agosto, ultimo sabato di agosto. Aiuto, che paura. Parliamo, invece di parlare dell'estate che sta finendo, parliamo di Madonna contro Taylor Swift, una sfida che racconta 40 anni di pop. Praticamente Madonna e Taylor Swift se la stanno contendendo, sono due pop star. Lo so che adesso qualcuno di voi starà storcendo il naso, ma è così, sono due pop star che si stanno contendendo il titolo di artista dell'anno agli MTV Video Music Award. E lo so che starete continuando a storcere il naso dicendo: come è possibile che Taylor Swift stia competendo con Madonna? Ma è così, ragazzi, perché Taylor Swift, ragazzi, è una super artistona. Certo è che, signori, Madonna è pur sempre lei. Arrivano ai VMA con le loro canzoni, con la loro concezione molto molto ampia del pop, quindi musica, immagine, video, performance, sono tutti parti di uno stesso progetto artistico in cui sia Madonna che Taylor Swift stanno veramente dando il massimo. Insomma, Madonna si porta in gara Confession 2, The Film, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Poi c'è miglior regia Madonna sempre con Confession 2, The Film, Taylor Swift con miglior direzione artistica con Opalite. Insomma, veramente se la stanno contendendo. Madonna, tra l'altro, anche candidata come miglior dance e canzone dell'anno con Bring Your Love, insieme a Sabrina Carpenter, se non sbaglio anche colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Allora, sfida che emerge in modo veramente palese. Artista dell'anno, certo, ce ne sono altri in gara che se la stanno contendendo, però Madonna e Taylor Swift devo dire che hanno gli artigli ben affilati. Ragazzi, lo so che, ripeto, starete storcendo il naso, io posso dire: sono team Madonna. E proprio perché sono team Madonna, eccola qui con Hang Up.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Sam Smith con Oh Mother. Ci prendiamo una pausa, amici. Questa è Company All Stars. A tra poco.
0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: All Stars termina qui. Grazie amici per avermi ascoltata. Grazie per aver ascoltato i miei enormi sproloqui sulla musica. E non solo, io vi ringrazio per la pazienza. Ringrazio anche Stefano Ferrari per la fiducia, perché mi lascia sempre questo spazio molto libero. Io lo ringrazio per la fiducia, per lasciarmi le chiavi di casa sua. Vi auguro un buon weekend. La settimana prossima tornerà il padrone di casa. Ciao a tutti amici e buon weekend da Carlotta.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: pomeriggio suona qui su Radio Company. Salve a tutti, Amaro Tonello. La seconda parte, dopo insomma l'apertura della mattinata, ci ritroviamo in versione serale. Salve anche appunto DJ Nick. Partiamo alla grande con la prima traccia firmata da Crystal Waters con Gypsy Woman, Sissy Pellister con Finally e poi Dr. Harbin dall'Olanda, la sua It's My Life.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: protagonista un po' di anni fa in un 90 festival, c'era anche Sissy Peniston. Questa è la versione originale di Finally, e poi Gypsy Woman, grande pezzo per Crystal Waters. Ci fermiamo tra un po', ancora musica tutta italiana per gli 883.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company.
1: Botta da 90.
0: Music,
1: Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Tonello e DJ Nick.
1: Comoro Tonello, c'è il botta 90 che suona la sera qui su Radio Company. Arrivo ora Max Pezzali con Socio e ovviamente con un deck in remix nella formazione originale degli 883. Poi arrivano loro gli Earphone con Prime Time.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tardissimo in quegli anni, questa Two Can Play That Game di Bobby Brown ci porta una piccola pausa e torniamo tra un po' con Chase.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Company. Su Radio Company, botta da 90.
8: Music.
1: Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

Sara Emina con la sua I'm So Excited del nostro Botta 90, e ora il sound un pochettino tribal di Kalia con Ritual Tibetan e l'immancabile Gigi D'Agostino, la sua Amour Toujours.

0: Ci siamo su Gigi Nazionale, Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Ci fermiamo dopo gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: visto che cado veramente a fagiolo nel weekend, il sabato, Saturday per Cari Williams, a chiudere questa puntatona di Botta da 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo come sempre nella versione short domenica sera.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
0: Insieme anche in questo fine settimana, insieme anche in questo ultimo fine settimana di agosto del 2026, pronti con il One Love One Live Weekend Edition, dalle 19 fino alle 20 siamo con voi, tanta musica da farvi ascoltare, per noi intendiamo Stefano Conte e Stefano Bosca su Radio Company, come sempre abbiamo tanti pezzi da farvi sentire, oltre a delle piccole curiosità che come sempre vanno ad arricchire quello che è il nostro appuntamento del weekend, che vi porta alla serata del sabato sera, che per molti potrebbe essere divertimento se non relax, per tutti quelli che insomma tengono come sempre Radio Company in sottofondo. Salutiamo anche quelli che stanno lavorando. Si incomincia il weekend, si incomincia l'ora del weekend del One

0: niente. Questo è Company Maximum con me, con Viviana, in una bella serata d'estate, ormai di fine estate, sicuramente è l'ultimo sabato di agosto che ci stiamo godendo insieme fino alla fine, in attesa poi di riprendere la settimana. Dai, non lo dico troppo forte, proprio perché ce lo vogliamo vivere alla grande, soprattutto chi tra voi ascoltatori è ancora in vacanza in questo momento. Beh, nel resto dei casi invece, bentornati, dai che ci siamo noi a tenervi compagnia.
1: Company Maximum.

bentornati su Radio Company, siete all'interno di Company Maximum. Io sono Viviana, ciao a tutti, con me fino alle 22 è sera, siamo in una dimensione più intima rispetto al solito perché normalmente mi ascoltate la mattina, cosa che continuerete a fare da lunedì sempre dalle 9 alle 11 con me, con i matti del mattinè. Ma possiamo parlare anche un po' di sesso perché la piattaforma Escort Advisor ci rivela un po' di cose interessanti di cui vi vorrei parlare. Avete dei tabù, avete degli imbarazzi, ma avete voglia di trasgressione, avete voglia di sperimentare? Ecco, cerchiamo di capire gli italiani, ovvero noi, che cosa vogliono a letto. Magari qualche novità? Qualcosa di diverso dal solito? Tra poco vi dico tutto.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao a tutti da Viviana, buona serata. In quest'ultimo weekend di fine estate non possiamo lasciarvi a bocca asciutta senza qualche rumor di questa stagione in cui in genere il gossip impazza. Si è sposato Cristiano Ronaldo in casa, nel suo salotto, che uno dice: vabbè, ma ti pare che uno che ha tutti questi soldi si sposa in casa? Vabbè, ad avere la villa di Cristiano Ronaldo probabilmente lo avremmo fatto anche noi. Non credo che abbia nulla da invidiare a location strepitose in giro per il mondo. Che cosa ha fatto dopo il fatidico sì con Georgina Rodriguez? È tornato alla vita normale, quindi niente viaggio di nozze, una insolita sobrietà. L'unico colpo di testa, possiamo proprio chiamarlo così, è, si è fatto biondo, ragazzi, inizia la sua blonde era. Anche in questo caso biondo, moro, rosso, riccio, liscio, resta un'icona e sarà imitatissimo.

0: Radio Company.
1: Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Goya, e non ho detto gioia, ah no, quella era un'altra. Allora, vi stavo dicendo di questa ricerca recente, a quanto pare molti italiani vanno a ricercare qualcosa al di fuori dal matrimonio o dal partner perché a casa non riescono a chiedere, non riescono a esprimersi. Ma come mai abbiamo tutto questo imbarazzo? Perché ci sono questi tabù? Proviamoci, vogliamo sperimentare, vogliamo fare cose nuove, un po' diverse per uscire dalla routine. E allora l'invito che io vi faccio, l'appello, è quello di almeno provarci. Dal dialogo possono partire, ragazzi, delle cose inaspettate. Se non ci proviamo non lo scopriremo mai. Quindi quella domanda che avete lì sulla punta della lingua, anche se è un po' hot, un po' piccante, fatela, male che va vi dirà di no. E che sarà mai?
2: Radio Company Maximum Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company.
1: Sabato sera a tutti, buon weekend, io sono Viviana, questa è Company Maximum. Allora, parliamo di un artista che stiamo per ascoltare e che amiamo moltissimo, Shakira, che dimostra sempre di avere un cuore grande. Dove c'è bisogno di aiuto, lei si prodiga. In Colombia c'è stato il terremoto un po' di tempo fa, qualche mese fa, e lei subito ha devoluto dei soldi per poter dare una mano, si è presentata anche lì fisicamente. Ha diverse case Shaki in giro per il mondo, beh, quella a Barcellona dove ha vissuto con Piqué, ma poi ne ha un'altra alle Bahamas e una villa a Cipro e poi a Barranquilla dove lei è nata e quante altre magari in giro per il mondo che non sappiamo. Beh, meno male, perché così può veramente sentirsi a casa ovunque va, visto che è una che è sempre in giro, posso dire, un po' la invidio. Arriva con Burna Boy, Dai Dai, inno dei mondiali 2026 su Radio Company.
8: Ma

0: I'm a ghost. Ora i rumors di Company Maximum.
1: Buonasera a tutti, io sono Viviana, questo è Company Maximum. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Ma vi lascio con qualche rumor, perché quest'estate abbiamo scoperto un po' di coppie che sono pronte a diventare genitori. Non l'hanno presa tanto bene quando sono stati i paparazzi, i giornalisti, a rivelare prima di loro il lieto evento. Luca Argentero e Cristina Marino, che hanno già due figli, ma lei ha il pancino e ha svelato che diventerà mamma e quindi avranno un terzo figlio. Tanti auguri a questa coppia, che rimane comunque amatissima. Lui il nostro doc nelle tue mani, di quelli proprio che veramente vorremmo avere tutti quando andiamo in ospedale, ce lo vorremmo trovare davanti, un Luca Argentero. Diventeranno genitori anche Charles Leclerc e la compagna Alexandra. Anne Hathaway, molti hanno detto: ma questo pancino è finto? E lei ha risposto: capelli finti sì, perché era sul set, la stavano preparando, ma il pancino, anzi ormai pancione, quello è vero, l'ha nascosto per un bel po', ma ormai non poteva più negare l'evidenza. Altra coppia che diventerà mamma e papà: il cantante Rocco Hunt e la sua Ada. È un giorno buono, per dirla proprio con una sua canzone. Auguri a tutti.

la queen indiscussa del dance floor, a prescindere da quanti anni abbia, è un'icona e tale rimarrà per sempre nei secoli dei secoli. Madonna, che presentazione ti ho fatto. Vabbè che non ne hai assolutamente bisogno. Danzeteria su Radio Company. Tra poco ci salutiamo, stiamo per terminare la nostra puntata di questo sabato sera con Company Maximum, ma un sacco di musica su Radio Company, quindi rimanete con noi.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, il nostro successo del presente. Meno male che Francesco Gabbani sta bene, perché ha avuto un malore qualche sera fa durante un suo concerto, ma si è ripreso e ha voluto rassicurare tutti i fan con un video. Molto bene, perché quest'estate tra lui e Noemi che cade dal palco e si fa male, va in ospedale con le stampelle, ragazzi, qui è un lazzaretto. Ah, niente di grave per nessuno, per fortuna. Dal passato Blackwood con Ride on the Rhythm. Ci salutiamo, io sono Viviana. Buona serata a tutti, buon weekend. Vi aspetto lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Streetalian Food Padova.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Julie Bego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
4: dalle 11 alle 13
3: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
5: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi, every Saturday night.

Perde 6 posizioni oggi Celebration nella versione di Antidote and Maz. Il progetto appartiene invece a Frankie Romano e Supermini, che hanno attinto ovviamente a piene mani da una grande genialata di Claudio Coccoluto, che penso risalga più o meno a 25-26 anni fa. Eravamo proprio negli anni 2000, appena arrivati. Era la posizione 39, alla 36 invece